0: stessa si fe. Che Susanna è la stessa si fe. Susanna!
1: Susanna!
0: È la stessa!
1: È la stessa!

0: Io guardo se quel letto che ci destina il conte farà buona figura in questo loco.
1: In questa stanza?
0: Certo, a noi la cede generoso il padrone.
1: Io permetti la dono.
0: E la ragione?
1: La ragione l'ho qui.
0: Perché non puoi far che passi un po' qui?
1: Perché non voglio. Sei il tuo mio servo, o no?
0: Ma non capisco perché tanto ti spiaccia la più comoda stanza del palazzo.
1: Perché io sono la Susanna e tu sei pazzo.
0: Grazie, tanti eroi. Guarda un poco se potrei assistar meglio.

0: parla.
1: Chi c'è di nuovo?
2: Il signor Conte, stanco di andar cacciando le straniere bellezze forestiere, vuole ancora nel castello ridentare la sua sorte, né già di sua consorte, vada bene, appetito gli viene.
1: E di chi dunque?
2: Della tua Susannetta,
1: di te?
2: Di me medesima, la speranza che annobi il suo progetto, utilissima sia tal vicinanza.
1: Bravo, tiriamo avanti.
2: Queste le grazie son, questa la cura che gli prendi di te, della tua sposa.
1: Guarda un po', che carità pelosa.
2: Chiediti, ordieni il meglio, don Basilio mio.

0: tener da me certe mezz'ore. Diritto feudale!
1: Come? Le feudi suoi non l'ha il conte abolito?
0: E ben ora è pentito! Par che tenti a riscattarlo da me!
1: Bravo! Mi piace! Che caro signor conte ci voglia ammerdire! Trovato avete! Chi suona? La contessa!
0: Addio, addio, Figaro Beppo!
1: Coraggio, mio tesoro!
0: E tu, cervello!

0: Bene, io tutto farò, senza riserve tu a me palesate.
1: Avrei pur gusto di dar per voi.

leggendo il codice dove si volgere, se tutto l'indice dovessi leggere con un equivoco, con un sinonimo, qualche garbuglio si troverà. Se tutto il codice dovessi volgere, se tutto l'indice dovessi leggere con un equivoco, con un sinonimo, qualche garbuglio.

0: Tu mi sembri agitata e confusa.
1: Signore, io chiedo scusa, ma se mai fui sorpresa, per carità, partite.
0: Un momento e ti lascio fuori.

0: quel dritto ch'oggi prendi su me, finché tu vivi, chiedi, imponi, prescrivi.
1: Lasciatemi, signor!

0: tempo già disse.
1: Senti.
0: Se per pochi momenti mi qui in giardin sull'imbrunir del giorno, per questo favore io pagherei.
2: È uscito poco fa.
0: Chi parla?
3: Ustei!
0: Esci di alcun Lorenzo!
3: Mi lasci qui solo!
2: Che brava dama il sarà, vado a cercarlo!
0: Qui dietro mi porrò!
3: Non piccerà!
0: Vati! E cercate d'arma!
3: Oimè! Che fate?

0: Io mi credea che preferir doveste per amante, come fan tutte quante, un signor liberal, prudente e saggio, a un giovinastro, a un paggio.
1: Cherubino,
0: a cherubin d'amore. Oggi sul far del giorno passeggiava qui d'intorno per entrare.
1: Un maligno, un impostore è questa.
0: È un maligno con voi che ha gli occhi in testa. È quella. Canzonetta, ditemi in confidenza. Io sono amico e l'altrui nulla dico. È per voi, per madama. A proposito, figlia, istruitelo meglio. Egli la guarda a tavola sì spesso e con tale immodestia. E se il conte s'accorge che su tal punto, sapete, egli è una bestia.
1: Scelterato! E perché andate voi da menzogne spargendo?
0: Io? Che ingiustizia! Quel che compri o vendo, a quel che tutti dicono, io non ci aggiungo un peo.
2: Che dicono tutti?
0: Oh, bella!
1: Uccidi!
2: Cosa sento? Posto andate e scacciate il

0: camerino. Ove va? Alle camerino. Poverino, poverino, poverino. Andale sorpreso ancora.
1: Come?
0: Che?
1: Che?
0: Come?
1: Come?
0: Che? La tua cugina. L'uscio ier trova il rinchiuso. Picchio, ma pre Barbarina paurosa, fuor dell'uso.

0: cosa veggio?
1: Ah, crude stelle!
0: Ah, meglio ancora! Onestissima signora!
1: Accade! Di peggio!
0: Organisco come va!
1: Giusti idee che mai sarà!
0: Quasi tanto c'è! Non c'è alcuna!

0: Basilio, in traccia al posto di Figaro volate, io vo che in vela.
1: E Dio che senta, andate!
0: Restate! Che baldanza! E quale scusa se la colpa è imminente?
1: Non ho troppo di scusa, un innocente!
0: Ma costui quando venne?
1: Egli era meco quando voi qui giungeste e mi chiedea di impegnar la padrona a intercederle grazia.
0: No.
1: Il vostro arrivo in scompiglio lo pose e da allora in quel luogo si nascose.
0: Ma se io stesso m'assisi quando in camera entrò,

0: cielo! Dunque ha sentito quello che io ti dicea?
1: Fece per non sentir quanto potea!
0: Oh, per via!
1: Immagini, leggenti!

0: cos'è questa commedia?
1: Eccoci in danza.
0: Secondami, cuor mio.
2: Non c'ho speranza.
0: Signor, non isdegnate questo del nostro affetto meritato tributo, or che aboliste un diritto sì ingrato a chi ben ama. Il dritto non ve più. Cosa si brava? Della vostra saggezza il primo frutto oggi noi coglieremo. Le nostre nozze si son già stabilite. Ora a voi tocca costei che un vostro dono illibata servo coprir di questa, simbolo d'onestà, candida vesta, diabolica astuzia. Ma fingere convien. Son grato, amici, ad un senso sì onesto, ma non merito per questo né tributi.

Io voglio in faccia dei miei più fini e con più ricca pompa rendervi appien felici. Marcellina si trovi.

0: viva! E voi non applaudite?
1: E afflitto, poveretto, perché il padron lo scaccia dal castello.
0: Ah, in un giorno sì bello,
1: in un giorno di nozze,
0: quando ogni uomo mio,
1: perdono mio signor,
0: non meditate,
1: egli è ancora fanciullo.
0: Mendi quel che tu credi.
1: Mancai, ma dal mio labbro le fine.
0: Io vi perdono, anzi vado di più, vacanti un posto d'ufficiale nel reggimento mio, io scelgo voi, partite tosto, addio, a fin domani sera. Parta tosto.
1: A obbedirvi, signor, son già disposto.
0: Io per l'ultima volta la Susanna abbracciate, inaspettato il colpo. Ehi, capitano, a me pure la mano.
2: Devo parlarti prima che tu parta.
0: Addio, picciolo cherubino, come canza in un punto il tuo destino. Non piangrai farfallone amoroso, notte giorno di

per montagne, per valloni. Con le nevi e i solioni, al concerto di tromboni, di bombarde, di cannoni, che le palle in tutti i tuoni, all'orecchio van fischiar. Non piavrai quei pennacchi, non piavrai quella chioma, non piavrai quel cappello.

Non cantai farfallone amoroso, notte e giorno d'intorno girando, delle belle turbando il riposo. Narcisetta doncino d'amor, delle belle turbando il riposo. Narcisetta doncino d'amor.

0: Vieni, amico, non amo impaziente.
1: Ma voi non potete stare in pena per questo? Al fin di che si tratta? Al signor Conte piace la sposa mia. Quindi, segretamente recuperar vorria il diritto feudale. Possibile la cosa? È naturale.
0: Possibile, però?
1: Naturalissima. E se Susanna vuol, possibilissima.
0: Finiscila una volta.
1: Ho già finito. Quindi, prese il partito di scegliere me corriero e la Susanna consigliera segreta di ambasciata, e perché la ostinata ogni or rifiuta il diploma d'onor che le destina, minaccia di proteggere Marcellina. Questo è tutto l'affare.
0: Ed ha coraggio di trattar scherzando un negozio, Sissiglio.
1: Non vi basta che scherzando io ci pensi. Ecco il progetto. Per Basilio un biglietto gli fore capitar che l'avvertisca di certo appuntamento che per l'ora del ballo ha un amante voi d'estre.
0: C'è il che sento ad un uomo sì geloso.
1: Ancora meglio, così potremmo più presto imbarazzarlo, confonderlo, imbrogliarlo, rovesciare i progetti, empirlo di sospetti e porgli in testa che la moderna festa che i di fare a me tenta altri a lui faccia, onde qua per dal tempo ivi la traccia, così quasi ex abrupto, e senza che abbia fatto per trastornarci alcun disegno, vien l'ora delle nozze. E in faccia lei non fia che osi d'opporsi ai voti miei.
0: È ver, mai di lui invece sopporrà Marcellina.
1: Aspetta! Al conte farai subito dir che verso sera attendati in giardino il picciol cherubino per mio consiglio non ancor partito. Da femmina vestito faremo che in sua vece mi sembrata. Questa è l'unica strada.

0: che ti par. Non c'è mai il nostro caso. Quando egli è persuaso, e dove il tempo?
1: Dico il conte alla caccia, per qualche ora non sarà di ritorno. Io vado, e tosto che Rubino vi mando.

Siediti nel gabinetto, presto! Che carta è quella, la patente? Che sollecita gente! Ebbi orror da basilio! Alla fretta, obliato e non sigillo! Il sigillo di che? Della patente! Aspetto, che premura! Eccola, cuffia! Spicciati!

0: specchi alla mia porta.
1: Perché chiusa?
0: Il mio sposo. Attenè! Sono morta! Voi qui senza mantello! Ma quali ostinati! Un ricevuto foglio! La sua

0: Non fu mai vostra usanza di rinchiudervi in stanza.
1: Fermo io stava qui, mettendo...
0: Via, mettendo...
1: Certe robe, era me con la Susanna che in sua camera è andata.
0: Ad ogni modo, voi non siete tranquilla. Guardate questo foglio.
1: Nomi, è il foglio che Figaro li scrisse.
0: Cos'è codesto strepito? In gabinetto qualche cosa è caduta.
1: Io non intesi niente.
0: Convien che abbiate gran pezzi di mente.
1: Di che?
0: La fai qualcuno?
1: Chi volete che sia?
0: Lo chiedo a voi. Io vengo in

0: E donde viene che siete si turbata?
1: Per la mia camedì.
0: Io non so nulla! Ma turbata senz'altro.
1: A questo serva, più che non turba me, turba voi stesso.
0: È vero, è vero, e lo vedrete adesso.

0: Peggio le mie camere aprire.
1: Lasciate, l'aprire senza chiavi e gente.
0: Come? Porresti a repentaglio d'una dama l'onore?
1: È vero. Ah. Io sbaglio. Oh. Posso senza rumore, senza scandalo alcun di nostra gente, andare io stesso a prenderlo corrente. Attendete pur qui. Ma perché in tutto sia il mio dubbio distrutto, anco le porte io prima chiuderò.
0: Che imprudenza!
1: Voi la condiscendenza di venir meco avrete. Madama, eccovi il braccio. Andiamo.

0: mai. Volete dunque aprir voi stessa? Ponteggio!
1: Fermate! Ascoltatemi un poco! Mi credete capace di mancare il dovere?
0: Come vi piace? Entro quel gabinetto di me chiuso vedrò!
1: Sì, lo vedrete! Ma uditemi! Tranquillo!
0: Non è dunque Susanna?
1: No! Ma invece un oggetto!

0: Dite, lucide no!
1: Sentite!
0: Parlate!
1: È un fanciullo?
0: Un fanciullo? No.
1: Sì. Cherubino!
0: E mi farà il destino ritrovare questo faggio in ogni luogo. Come? Non è partito?
1: No.
0: Scellerati! Ecco i dubbi spiegati, ecco l'imbroglio, ecco...

canta i suonatori, le trombe sentite, i pippari udite, tra canti e travalli dei nostri vassalli. Vogliamo, corriamo le nozze a compir, vogliamo, corriamo le nozze a compir. Andiamo men fretta, la tromba m'aspetta. Andiamo men fretta, un dubbio toglietemi in pria di partir. Di partir, la cosa è scabrosa, un'arte dei carti, già mi sorrir, un'arte dei carti, un'arte dei carti, un'arte dei carti, un'arte dei carti, un'arte dei carti, un'arte dei carti, un'arte dei carti, un'arte dei carti, un'arte dei carti, un'arte dei carti, un'arte dei carti, un'arte dei carti, un'arte dei carti, un'arte dei carti, un'arte dei carti, un'arte dei carti, un'arte dei carti, un'arte dei carti, un'arte dei carti, un'arte dei carti, un'arte dei carti, un'arte dei carti, un'arte dei carti, un'arte dei carti, un'arte dei carti, un'arte dei carti, un'arte dei carti, un'arte dei carti, un'arte dei carti, un'arte dei carti, un'arte dei carti, un'arte dei carti, un'arte dei carti, un'arte dei carti, un'arte dei carti, un'arte dei carti, un'arte dei carti, un'arte dei carti, un'arte dei carti, un'arte dei carti, un'arte dei carti, un'arte dei carti, un'arte dei

0: conoscete, signor Figaro, questo foglio chi verga?
1: Non conosco.
0: No, non conosco.

0: accordi?
1: Niente, niente.
0: Dunque accordi?
1: Ma non accordo.
2: Ci fa lordo, ci fa lordo, lo burli con la vidi, lo burli con la vidi.
0: Per finirla lietamente e all'usanza.

0: ascoltate, ascoltate. Da balcone che guarda il giardino, mille cose ogni dici dal veggio, e poc'anzi può darsi di peggio, il buon signor Dio ci dar giù.
1: Dal balcone,
0: vedete i carofani,
1: in giardino,
0: sì.
1: Cosa sento? Su e ci son certa, quando mi va, quando mi viene a far qui, con quel buon padovetto vegito.
0: Rato ratto il verbone fuggito, e ad un tratto di vista m'uscì.
2: Sa che faccio?
3: Su tutto lo vidia.
1: Tu sei cotto dal sorgere del dì. Ripetimi. Un uom dal balcone.
0: Al balcone.
1: In giardino.
0: In giardino.
1: La signora, il signore, guarda il vino.
0: Non lo dire.
4: Mia piangione, sta zitto una volta. Per tre soldi far tanto culto, già che il fatto non può stare occulto. Sono io stesso saltato di lì.
1: Questo è stupore.
4: A credere non posso.
0: Come mai diventaste sì grosso? Il salto la costa così.
4: Chi salta succede? Cosa?
0: Il direbbe.
2: Esiste quel pazzo?
0: Che dice? A me parli il ragazzo.
1: Che lui.
4: Esso appunto, da Siviglia a cavallo qui giunto. Da Siviglia me forse sarà.
0: Questo no, che cavallo. Non dire saltare di là.
4: Che pazienza.
2: Oh, no.
4: Finiamo questo bagno.
2: Che succede, finirò.
4: Dunque tu salta in giù. Ma perché?
1: Che timor.
4: L'arinchiuso, aspettando quel caro visetto, ti peccappe un sussurro forduso. Oh, no, il grido a sé, l'ho scritto.

0: Vostre dunque saran queste carte che per veste
1: ordiliame
0: sono in trappola, sono in trappola.

0: Bella patente che poc'anzi il fanciullo mi diè. Per che fare? Vi manca. Vi manca.
1: Un suggello, un suggello.
0: Rispondi.

0: silenzio, silenzio. Io son qui per giudicare.
1: Io da lei scelto avvocato, vengo a far le sue difese. Nelle legittime pretese io qui vengo a palesare.

0: per testi in mondo che prova sulla trombonia con prestezza di Dana. Sopra la qui.
1: Silenzio, lo vedremo. Il contratto leggeremo.

La cameriera in gabinetto chiusa, la padrona confusa. Un uomo che salta dal balcone in giardino, un altro appresso che dice esser quel desso.

non so cosa pensar. Potrebbe forse qualcun dei miei vassalli a simil razza e comune l'ardir, ma la contessa che un dubbio l'offende e la rispetta troppo.

0: Chissà che l'ha tradito abbia il segreto mio, o se ha parlato di fo sposar la vecchia.
1: Marcellina! Signor!
0: Cosa bramate?
1: Mi par che siete in collera!
0: Volete qualche cosa?
1: Signor! La vostra sposa è soli di lavori e vi chiede il fiaschetto degli odori.
0: Prendete!
1: Or ve lo riporto!
0: E no! Potete ritenerlo per voi!
1: Per me? Questi non son mali da donne trivioli!
0: Un amante che perde il caro sposo sul punto d'ottenerlo!
1: Pagando Marcellina con la dote che voi mi prometteste!
0: Chi io vi prometto?

0: e mi prometti poi, se tu manchi, o cor mio, la contessa tenderà gli aspetto.
1: Mi fu un pretesto, parlato non avrei senza di questo.
0: Carissima,
1: gente,
0: e mia senz'altro.
1: Formitevi la bocca, o signor scorpo.
0: Ehi, Susanna, come vai?
1: Croce, senza avvocato, ha già vinto la causa.
0: Cosa è nato? Hai già vinta la causa.

se il pagasse la vecchia pretendente. Pagar? In qual maniera? E poi via Antonio,

che lasciarti in pace non può questo contento. Tu non nascesti a parte per vano.

0: ed è cieca lite. O pagarla o sposarla, ora mutite.
1: Io mi spero.
2: E ti amaro.
1: Se sposa io sarò, non chiarò.
2: Oh, eccellenza, m'appello.
3: È giusta la sentenza. O pagar, o sposar. Bravo, Don Curzio.
0: Bontà di sua eccellenza.
2: Che superba sentenza.
4: In

0: sorgente di nuovo.
1: Sì.
0: E senza l'assenso dei miei nobili parenti.
2: Dove sono? Chi sono?
0: Lasciate ancora cercarli. Dopo 10 anni io spero di trovarli.
2: Qualche bambino trovato?
0: No, perduto, dottor. Anzi, rubato.
2: Come? La prova!
3: Il testimonio!
0: L'oro, le gemme e i ricamati panni! E nei più teneri anni mi ritrovarò addosso i masnadieri! Sono gli indizi veri di mia nascita illustre! E soprattutto...
4: questo!
0: Al mio braccio impresso geroglifico!
5: Una scatola impressa!
0: E a voi chi il disse?
5: Oddio! E adesso?
0: È vero, sono io.
3: Chi?
0: Chi?
3: Chi?
5: Raffaello!
0: E i ladri di rapir
6: presso un castello.
0: Ecco tua madre! Malia, no, tua madre!
3: Sua madre!
0: Cosa sento?

0: sua madre.
1: Sua madre. Tua madre!
0: E quella è mio padre, che a te lo dirà, che a te lo dirà.
1: Suo padre!
0: Suo padre!

che a te lo dirás, mio padre, che a te lo dirà, mia madre, che a te si lo

0: Or non parliam di fatti sì remoti. Egli è mio figlio, mia consorte voi siete, e le nozze farete quando volete.
1: Oggi e doppie saranno. Prendi questo è il biglietto del denaro che avevi e di tua dote. Prendi amor questa borsa.
0: E questa ancora, bravi, gittate pur che io piglio ogni ora.
1: Andiamo di fuori.

0: cherubino è ancora nel castello e vedete per prova il suo cappello.
1: Ma come? Se a quest'ora esser giunto a Siviglia, egli dovria...
0: Scusate, oggi si viene a casa mia.
2: Va, vestissi da donna e la
0: lasciate agli altri avi suoi.
1: Arrivi!
0: Andiamo e li vedrete voi.
3: Cosa mi guardi? E che ne dice il conte? Di che si leggeva in frase? Il dispetto e la rabbia. No, che meglio, ora lo porremo in gabbia. Dov'è l'appuntamento che tu gli proponesti? In giardino, fissiamo un luogo. Scrivi, chi io scriva, ma signore.

Legato il volto! Come si chiama? Ecco, prendi una spilla! Servirà di sigillo! Oh, attendi! Scrivi sul reverso del foglio!

0: è che vorresti ballare col finestra. Non mi do il più volto, andiamo belle fanciulle.
1: Madonna, l'imbarazzo, lasciate fare a noi.
0: Per buona sorte i vasi erano di creta. Senza fallo, andiamo dunque.

0: La sua patente era in tasca rimasta.
1: E certamente che razza di domande.
0: Io non li faccio lotti, ehi non ti intende. Ed ecco chi pretende che sia occultato il mio signor nipote.
1: Cherubino?
2: Oh, ci sei.
1: Che diamine canta?
0: Non canta, no. Ma dice che gli saltò stamani in sui garofani.
1: Egli dice, sarà. Se ho saltato io, si può dare che anche esso abbia fatto lo stesso.
0: Anch'esso?
2: Perché no?
1: Io non impugno mai quel che non so. Ecco la marcia. Andiamo ai vostri posti, o belli ai vostri posti. Susanna, dammi il braccio.

Sansa, le donne ficcano gli aghi in ogni luogo. Ah, capisco il gioco. Un biglietto amoroso che gli tiene il passar qualche galante. Ed era sigillato una spilla. Dei si punse il dito. Narciso la cerca, oh, che stordito.

Andati amici, che sia per questa sera disposto l'apparato nuziale con la più ricca pompa. Io vo che sia magnifica la festa, e canti, e fuochi, e gran cena, e gran ballo. E ognuno impari com' io tratto color, che a me son cari.

0: E così tenerai dal vestito, già sai di far tutto su. Si venne quel che tu fai.
1: Cos'è? Ma mi qua in collera.
0: E non vedi che io scherzo? Oh, osserva! Questa è la spilla che il conte d'Arcare ti diede alla Susanna e servia di sigillo un bigliettino. Vedi se io sono instrutto.
1: E perché il chiedi a me quando sai tutto?
0: Avea gusto d'udir

0: Flemma!
1: Il fatto è sì, non pensarci conviene, ma pensa un poco che intorno sai di chi si prende a gioco.
0: Quella spilla, oh madre, è quella stessa che poc'anzi hai raccolse.
1: È vero. Sto più tipo giunto retto di stare in guardia e vivere in sospetto, ma non sai se in effetto.
0: Allerta dunque, il loco del congresso so dove è stabilito.

0: bastammi un bacio. E cosa importa, forse qualcuno mi rendirà. Son morta.
1: Normalino. Oh, chi va là?
0: Son quelli che invitasti a venire.
1: Che brutto ceppo, sembri un cospiratore. Che diamin sono questi infausti apparati?
2: Lo vedrete tra poco. In questo stesso loco celebreremo la festa della mia sposa, onesta e del feudal signor.
0: Oh, buona, buona, capisco come lì. Accordati si son senza di me.
2: Voi da questi contorni non vi scostate, e a un fischio mio correte tutti quanti.

Tutto è disposto. L'ora dovrebbe essere vicina. Io sento gente.

guardate queste femmine, guardate cosa son, cosa son, cosa son. Son streghe che incantano, il resto non dico. Sirene che cantano, il resto non dico. Civette che allettano, il resto non dico. Comete che brillano, il resto non dico. Son rose spinose, son volpi vezzose, son orse benigne, colombe maligne, maestre d'inganni, amiche d'affanni che fingono.

0: Pensiero, abbassando la voce. Dunque un ci ascolta e l'altro deve venire a cercarmi.
1: Incominciamo.
0: Io voglio qui celarmi. Madama, voi tremate, avreste freddo. Darmi umido la notte, io mi ritiro.
2: Eccoci della crisi al grande istante.
0: Io sotto queste piante, se madama mi permette, resto a prendere il fresco una mezz'ora.
2: Fresco, il fresco!
0: Restaci in buon'ora!

0: la forma me commentia. Non so se io vegli o dorma.
1: Un picciopaggio!
2: Lo sento, c'è!

0: pace. Accostati, ben mio.
1: Ciò che così vi piace, eccomi qui, signor.
0: E compiacente fe.

0: nostri abbia bella venere, andiamoci a celar.
1: Sì,
0: andiamoci a celar.
2: Al buio si dormiva.
0: È quello che voglio. Tu sai che da quel leggere io non desio d'entrar.
2: E poi sono

questa è la contessa, a te fingete, vedrete la voi stessa, il conte è la mia sposa, di propria man la cosa, con carne.

0: Che schiaffo!
1: Che schiaffo! E questo! Ah. E ancora questo!
0: Au! Au! Non battere così presto! Au!